Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Sempre Vergini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iulio Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...